Precepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

E c'è anche e c'è qui tolle peccate mondi. Beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus. Urintre sub tectum meum. Sed tantum dic verbum et senatus.